ipanina yo chubu na Nigeria di ma odilonye nnuku odilonye belema odilonye iwu odilonye azu maka na onye okwunyo na